la mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato il figlio in libertà. Son padrone ancora della mia vita, vengo per la voglia.